mondo, questa dell'alma tua, bella che donna, felice in me, quanto castor si ornei, ah, in quei tuoi

0: nel senso. Pensa che son Cornelia e son Romana.
1: Tanto ritroso, Cornelia!

Sei tradito. Mentre io per le tue stanze, signor, t'attendo, fodo di genti e spade, ripercosso fragor.

0: più ferro, più accesa, il genitore, l'empio trafitta.
1: Sire, prendi, mentre io cerco di Cesare la strage, s'avventa egli fra i nostri, ma il numero di molti alla virtù d'un solo al fine prevale. Fugge col curio e da balcon sublimi si scaglia l'improvviso.

valor re, sentirai fra breve d'avermi offeso. Andiamo prodi campioni, e a Cleopatra avanti offriam le nostre insegne.

quella. Questo sigillo tu prendi nel più vicino spreco. 100 armati guerrieri a questo segno ad ubbidir son pronti. Con questi puoi per sotterrare a via penetrar nella reggia, in breve d'ora tu rallenti.